non avrebbe voluto morire. Oh, Marco voleva andarsene lontano.